0: giallo.
1: Sei uno scampiamo?
2: È l'ora di
1: un sollevo.
2: Sì, uno spazio.
1: Sì.